separaria di carivari meistero vulia. Già se ne tocca nome, toccanis, alefticosi zaieris, itane cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero una po'.

0: Venule che afta, camia fora. Da fica chino de fica, che ta battaglia, io non de
1: mani.

mare suneta spor. Ne vroci me sioni me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha trecha mavro muha i vuri, spasse spasse coppa gos mio record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi.

dove fe lo ute però ute pipilla se lo moro la mumilla sia mila mila muia mila mi mumilla sia prasinada e ia ma prima.

Sepania, i canivali meistero vulia. Chiassa ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. Itane cortati, veni carriga ni calatti. Che ne fa ne tocca nis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, la po'.

mare suneta spor. Me vroci, me sioni, me chalasi, adromito scalpasi, o vocto vrocator. Trecha, trecha, mavro, muha i vuri, spasse, spasse, coppa, cosmi, o recor. Calmerixi, scato, debirasi, adromito scalpasi,

se paria, di cariva di me istero vulia. Già se ne tocca nome, tocca nis, alefticosi faieris. I tane cortati, veni carriga di calatti, che ne fa canetto canis, me tocca no, tocca nome, tocca nis, ero una po'.